0: 97,9. Impossível.
1: Bom dia.
2: Bom dia.
3: Bom dia.
4: Bom dia.
5: Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia sinfonia d'amore. My Symphony of Love.